Come on, Ashin Hot, qui perché li piccia in. Ma adesso che mi chiede, ma adesso è retto che si ha pix, se qua li pecca anche il tuo cilio, che si intorna a li piccia in tau, quanta. Ma adesso è re la missionaria, c'è lì come un anatokin, se qua link anin tau, ma adesso è re la missionaria, è Claudia Cabiax, è Claudia.